0: Vabbè, ma non c'è 64. Signora, vuole la figura? E da ma come va bene? Siete lì, c'è un po' di nemmeno. Quanti sono voi? A bene, amico.
1: Yeah.